0: Sono le 2 e 4 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Eravamo giovani.

0: giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Stai ascoltando?
2: Stai ascoltando Radio Padova.

Cesare Cremonini con Gonji Boy, canzone degli anni 2002 per essere precisi. Buon inizio di giornata e un saluto e un ringraziamento anche agli amici di Trebi Meteo che poco fa con il loro appuntamento in pillole ci hanno aggiornato sulle condizioni meteo da qui in avanti in questa giornata che ci avvicina al fine settimana, che però potrebbe portare dei miglioramenti, lo speriamo soprattutto per chi ha organizzato e sta organizzando degli eventi all'aperto e naturalmente guarda il cielo con un po' di preoccupazione. Torniamo alla musica, lo facciamo adesso con NEC a Radio Padova, Differente.

Radio Padova suona le canzoni che ami. Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai.

0: Radio Padova News.
1: Buongiorno. La lotta per il diritto alla casa in Spagna è morta nell'ospedale dove era stata ricoverata Maria Carmen Abascal, l'87enne di Madrid, divenuta il simbolo delle proteste dopo lo sfratto coatto in diretta TV su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Lo storico accordo che le permetteva di tornare a casa è arrivato troppo tardi, segnala il sindacato degli inquilini. L'anziana è considerata vittima di un contenzioso con il fondo di investimenti Urban Gestion, che aveva aumentato del 250% il suo canone d'affitto. Centinaia di spagnoli in strada, messaggio di condoglianze dal premier Sanchez. Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili. In cassa abbiamo 170 milioni, afferma da spalato la premier Meloni. Dopo settimane di sole, clima mite, una perturbazione nord-atlantica sta attraversando l'Italia, portando temporali e forti piogge. La protezione civile ha diramato per oggi allerta arancione per la Toscana, gialla per altre 11 regioni. Nella tarda serata di ieri, bomba d'acqua su Roma. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
3: Sono le 7 e un minuto.
4: Le 7 e un minuto e con voi c'è Max Dupré anche oggi fino alle 9, il nostro solito appuntamento del Buongiorno Amici. Tantissima musica da ascoltare insieme anche stamattina, e andiamo a metterli in ordine le canzoni. La prossima è di Raff,

0: Raff salta più in alto, l'unica cosa che va in alto invece è il prezzo del gasolio, lo avete sentito anche dal radiogiornale, gasolio sale ancora, il Presidente del Consiglio pensa ad accise mobili dopo il price cap e speriamo che facciano in fretta in realtà, perché ogni giorno che passa sono soldi in più da tirare fuori dal portafoglio e insomma, visto i tempi che corrono, non è cosa facile da fare. Staremo a vedere, soprattutto vigileremo sulle iniziative del governo e quelle che consentiranno un abbassamento, speriamo presto, dei prezzi dei carburanti, gasolio, benzina che sia. E nel frattempo buona giornata, buon avvio di giornata, lo dico a voi che state già viaggiando, siete al volante, magari state già cercando, mappando la zona per capire qual è il distributore con il prezzo più basso e abbordabile. Speriamo riusciate a trovarlo in modo da poter fare il pieno senza troppe preoccupazioni, anche se quelle insistono lo stesso, perché i prezzi rispetto soprattutto a un anno fa sono molto molto più alti. Vabbè, sentite, cerchiamo di far buon viso a cattivo gioco e lo facciamo magari sorridendo insieme, se c'è da sorridere per qualche bella ricorrenza. Allora fatecelo sapere al 328 319 8000.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: I ben pensanti, buono a dirlo, Frankie High Energy e Acqua a Radio Padova nel nostro appuntamento del mattino, mentre davo un'occhiata alle condizioni meteo qui a nord-est che dovrebbero più o meno reggere, o almeno insomma sì, è atteso un peggioramento, ma speriamo che non arrivi ai livelli della Toscana. Allerta arancio infatti in Toscana, gialla in altre 11 regioni italiane, con una bomba d'acqua a Roma nelle ore passate e nella metro della capitale spunta una fontana, insomma pioggia a catinelle che è scesa poi anche più su verso di noi a Bologna, con le previsioni che indicano tra oggi e domani un peggioramento del tempo e un leggero miglioramento già a partire da sabato e poi domenica, quindi un fine settimana che dovrebbe essere asciutto o quantomeno non certo brutto come questi due giorni che ci aspettano, giovedì e venerdì. Staremo a vedere, più tardi torneremo a interrogare gli amici di Trebi Meteo con le loro pillole del meteo per sapere come sarà anche questa giornata di giovedì.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: meraviglia, metti due artisti come Gaetano Curreri e Vasco Rossi insieme e può uscire una canzone meraviglia come questa. Di Patti Pravo, presentata all'edizione del festival di quell'anno, era il 1997. Tra pochissimo uno sguardo alla viabilità nord-est, rimanete con noi, primo collegamento della giornata con la centrale operativa di Viaggiando e tanta buona musica ancora vi aspetta, tra poco anche le ultime notizie dal nord-est, dalle sette province venete.
1: Se ti piace questa musica... Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, oh, oh, oh, ogni difetto lo apprezzavo, oh, oh, oh.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
1: Radio Padova Generazione Z.

0: La casa perfetta è quella che parla di te e noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Traffico regolare sui tratti in gestione ad autostrada Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Andiamo proprio sulla 4 Brescia-Padova. Vi informiamo che dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina, per consentire lo svolgimento di alcuni lavori, lo svincolo di Peschiera del Garda verrà chiuso in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova, Local News.
1: 7:28 minuti e 30 secondi, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova, la truffa agli anziani, ma questa volta alla persona sbagliata. Una giornalista ha incastrato il truffatore e la favola del finto maresciallo finisce con un arresto e l'espulsione dall'Italia. Venezia, pochi candidati per la polizia locale, ne restano 90, puntiamo a 50 assunzioni nel 2026. Il comandante Agostini, in consiglio comunale, ha ribadito le difficoltà a trovare personale anche col concorso in essere. Speravo in una graduatoria più lunga e sui borseggi, dice, agiamo in borghese, per forza non si vedono i vigili. Vicenza, infortunio sul lavoro, grave un autotrasportatore, il 61enne, dipendente di un'azienda, è rimasto incastrato con un piede nel traspallet durante l'operazione di scarico, è ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Ci spostiamo a Treviso, Prosecco DOC invade Londra, la capitale inglese, manifesti in 61 stazioni metro e spot su Prime Video. La campagna del consorzio Prosecco DOC è arrivata e attiva fino a metà ottobre nel Regno Unito, uno dei principali mercati internazionali della denominazione DOC. Rovigo, su sicurezza a Badia Polesine, il sindaco limita gli orari di due bar del centro dopo l'annuncio dell'intensificazione dei controlli da parte delle forze di polizia. Arriva anche un'ordinanza del sindaco. Bar Campo e bar La Galleria dovranno chiudere entro mezzanotte e mezzo e non potranno aprire prima delle 6 del mattino. Il provvedimento resterà in vigore fino al 6 gennaio prossimo. Andiamo a Belluno, Franzoso, la procura sportiva, possibili errori dei tecnici. Lo sciatore italiano aveva perso la vita dopo un grave incidente in allenamento con la nazionale sulle piste del Cile. Alla manovra errata si sommano criticità sulla sicurezza. Verona, Monteforte d'Alpone, truffe agli anziani, fermato in taxi con 60.000 euro in gioielli. Ventenne finisce in carcere. Secondo i carabinieri sarebbe il bottino ottenuto con il raggiro del finto operatore di polizia. Mentre il giovane veniva condotto in caserma, una persona ha avvisato la centrale operativa di essere stata vittima della truffa e successivamente lo ha riconosciuto. È tutto per questa edizione locale delle news, la prossima come sempre all'una.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.

0: La fermata Noemi con Cioffi, farfalle nello stomaco, e adesso invece uno sguardo al meteo, come sempre con Trebi Meteo, in questo caso con Nico Schiodetto.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova. Prima vera perturbazione autunnale in questa giornata di giovedì, con nuvole, piogge e qualche rovescio suono temporalesco. Sarà attiva una circolazione di bassa pressione dalle isole britanniche, che appunto determinerà una giornata molto dinamica, molto incerta sul nord-est, con precipitazioni di tanto in tanto. Anche nella giornata di venerdì questa zona di bassa pressione influenzerà il tempo sul Triveneto, con residue, piogge temporali e venti in rotazione a bora da nord-nord-est. Un calo delle temperature sia minime che massime. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
7: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: Chissà se un giorno Rove, il giovane Rove, arriverà a una laurea honoris causa e a discutere di fronte a un pubblico di studenti appassionati delle sue canzoni. Lo ha fatto Vasco Rossi, una canzone non è solo una canzone, è un messaggio che viaggia senza ufficio stampa, arriva a chi magari non leggerebbe un editoriale, non seguirebbe un dibattito politico, ma riconosce una frase perché parla di lui. La musica fa ciò che la comunicazione ufficiale spesso dimentica, non si limita a informare, muove emozioni, ricordi e domande. Questo non significa trasformare una canzone in un comizio, non ho mai pensato di avere la verità in tasca, anche perché le tasche dei miei jeans, dice Vasco Rossi, sono già piene di cose inutili. Una canzone non sostituisce la politica, ma può aprire uno spazio in cui le persone si riconoscono, discutono e si sentono meno sole. Può dare voce a un disagio prima che quel disagio trovi le parole per diventare una richiesta collettiva. La politica, ancora Vasco, non è solo quella dei palazzi e delle elezioni e dei programmi e della propaganda. È anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini. E bravo il dottor Vasco Rossi che con la sua lezione ha dato una chiara dimostrazione di quello che è una canzone. Dopo anche le polemiche del cantante Bruce Springsteen, dell'artista Bruce Springsteen, che ha detto che la musica deve impegnarsi di più anche sotto gli aspetti politici, ottenendo una risposta per esempio da Francesco De Gregori qui del nostro paese, che invece era diametralmente opposta, diceva la musica non ha questo compito, ha quello di suscitare certo emozioni e di spingere alla riflessione, ma non quello di fare politica.
1: Radio Padova, ritmo italiano.
2: Basta poco a fare impressione.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

0: Figurarte, Luca D'Alessio con H7 e Santa, era l'ultima di oggi, per i saluti siamo qui, vi lascio con Luca Lazzari a seguire fino a mezzogiorno, ma vi aspetto domani a partire dalle 6.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami. Benvenuti.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Genova News.
1: Migliaia di madrileni in piazza alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen a Bascala. L'87enne è diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Il sindacato de Inquilinas promette una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione. Ucraina, si intensificano gli attacchi russi contro obiettivi civili colpiti nella notte, un edificio a Kiev con un morto e un altro nel distretto di Desnyansky. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi. Strage a Priluki nella regione di Cherniv, dove un missile ha centrato un palazzo, 22 morti accertati, tra cui 5 bambini, decine i feriti. Dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione conferito dall'Università degli Studi di Salerno a Vasco Rossi. L'artista, simbolo del rock italiano, si è detto felice e grato per il titolo. Politica e comunicazione non le ho studiate sui libri, ma le ho vissute, subite e a volte anche provocate, ha detto nella sua Lectio Magistralis. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:01.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Su Radio Padova, Tempo Reale, con Luca Lazzari.

0: Basta il tempo d'infiore.
1: Sempre meglio un canto d'amore che un canto di dolore quando pensi al prezzo dei carburanti, quando pensi al prezzo del pellet. Stavamo dando un'occhiata questa mattina in radio, insomma, quanto ci costerà scaldarci in casa, e sappiamo anche di tanta gente che sta rinunciando anche a comprare il pellet perché i prezzi rispetto all'anno scorso veramente sono andati su tantissimo. Perché parliamo di questo? Perché stiamo vivendo probabilmente la prima giornata dal sapore autunnale qui in Veneto, con il cielo grigio, con la pioggia che è scesa giù questa notte. Stanotte alle 3:30 mi sono svegliato, è venuto giù una bufera incredibile tra le province di Padova e di Venezia, non so dalle vostre parti, insomma, questo autunno che si sta presentando, qualcuno dice per fortuna, dopo tutto il caldo che abbiamo avuto nei mesi scorsi. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, insieme fino a mezzogiorno con la nostra musica, con i vostri messaggi al 328 319 8000. Tra pochissimo, come sempre, Venusi all'oroscopo, ma adesso c'è anche Fulminacci. Ci troviamo.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 8 ottobre 2026. Ariete, anche oggi sarete liberi di agire, sempre però con consapevolezza, visto che le stelle non causeranno ostacoli. Approfittatene con il voto 8. Toro, la vostra giornata potrà avere un esito positivo se saprete cogliere le intuizioni della luna amica. Datevi da fare, ma con circospezione al lavoro, e siate più collaborativi nelle questioni familiari. Il voto è 7. Gemelli, la sfera sentimentale anche oggi per la luna dissonante potrebbe non essere così appagante come vorreste, ma vi consolerete con i successi professionali garantiti dalla benevolenza di Saturno, Plutone, Nettuno, Giove e Marte. Voto 8 meno. Cancro, alcune stelle benevole riescono a soddisfare le vostre aspettative, anche se i progetti troppo ambiziosi dovrebbero essere ridimensionati. Serata per coccole romantiche e voto 7 più. Leone, la posizione disarmonica di Venere e Mercurio potrebbe essere causa di guai domestici o familiari, da gestire con calma evitando soluzioni fantasiose. Siate riflessivi e voto 7. Vergine, la luna anche oggi nel segno vi renderà capaci di muovervi in sicurezza un po' ovunque, quindi il voto è 8. Bilancia, il periodo che state vivendo è assai dinamico grazie all'aspetto armonioso di Marte, pertanto cercate di approfittare dell'energia che vi dona per sistemare gli affari e anche per vivere a appassionati incontri amorosi. Giornata ok e voto 7 più. Scorpione, le belle idee ispirate dalla presenza di Mercurio nel segno oggi godranno del supporto della luna positiva e specie in ambito professionale non avrete dubbi. Sereno il dialogo di coppia, ma solo se saprete mostrare un po' di umiltà. Voto 8 meno. Sagittario, la dissonanza della luna potrà essere causa di qualche rallentamento nelle decisioni odierne, ma non ci saranno conseguenze. Serata per lo svago e voto 8 meno. Capricorno, grazie alla luna positiva saprete adoperarvi per far sì che i vostri sforzi abbiano un esito positivo, quindi il voto è 7 più. Acquario, il vostro innato ingegno potrebbe in questo periodo essere offuscato dall'ostilità di alcune stelle, perciò siate prudenti, in particolare in ambito lavorativo. Voto 7. Pesci, sarà possibile che anche oggi vi imbattiate nei capricci della luna in opposizione, tuttavia non verrà meno la fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Il voto è 8 meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore. Che proteggerò dal male.

Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia-Padova in direzione Milano si rallenta per traffico tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione, ricordiamo, Milano. Sulla tangenziale di Mestre code per traffico sostenuto tra Marghera e Rotatoria Miranese in direzione Trieste e tra Castellana e Marghera in direzione Padova. Sulla 28 Portogruaro-Conegliano in direzione Conegliano si registrano code a causa di lavori in corso alla barriera di Cordignano. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code tra Soave e Verona Sud in direzione Milano per traffico intenso. Ricordatevi che dalle 21 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in direzione Milano. È tutto, vi ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso su Radio Padova alle 9.36. Proprio all'inizio del nostro appuntamento abbiamo parlato del riscaldamento, di quanto ci costerà in questo inverno. Abbiamo dei dati, perché l'inverno alle porte si preannuncia particolarmente freddo per il portafogli degli italiani. Allora, le ultime stime degli esperti del settore energetico parlano chiaro: per chi ha un contratto a tariffa variabile, le bollette di luce e gas potrebbero subire un aumento medio vicino al 40% rispetto allo scorso anno. La causa principale di questa nuova impennata va ricercata nelle forti tensioni geopolitiche internazionali. Insomma, le motivazioni le sappiamo tutti quanti, e praticamente per una famiglia tipo questo si tradurrà in una spesa complessiva di circa 270 euro in più per il solo trimestre autunno-inverno. Insomma, questa è più o meno la situazione che vivremo da qui ai prossimi mesi per quanto riguarda il costo del riscaldamento in Italia. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova. Adesso musica nuova con Camilla Magli, si intitola Menta.
1: Sai, a volte è difficile sentirsi a casa anche dentro una stanza in disordine.

0: Genova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.
1: Anche se siamo distanti, non siamo diversi come Genova e Napoli.
2: Radio Padova.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
6: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Ha concluso l'appuntamento con le bellissime, sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Benvenuti, spero tutto bene dalle vostre parti. Tra poco, come ogni ora, le ultime notizie in diretta, la nostra redazione, e adesso la nuova di Elisa, si intitola Kinsu.

0: te. Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.
1: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Radio Padova News.
1: Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città, da Livorno a Pistoia a Grosseto. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti e disagi a Roma colpita da una bomba d'acqua, 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Si indaga per tentato omicidio sull'incidente dell'attore Davide Jacopini, volto noto del cinema e delle fiction, ricoverato in terapia intensiva a Roma. L'attore, che si trovava su un monopattino a Monteverde, è stato aggredito da sconosciuti che, secondo i media, appartengono alla banda delle minicar. È incatenata al suo letto d'ospedale, ma sveglia, in grado di parlare, Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben due iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 2 minuti.

0: Tozia Radio Padova, nell'aria c'è Polline di te. Sono le 10:06, benvenuti. Anche adesso, come ogni ora, ne mettiamo in fila 3. Subito una novità con Giorgia e Parafulmini.
1: Tre canzoni in fila.

Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila, perché c'è più musica qui da noi, musica italiana. Ci sono anche i vostri messaggi, se volete, al 328 319 8000. E a proposito di nuova musica, anche Malika Ayane, e questa si intitola Detto Tra Noi.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano rallentamenti con code a causa del traffico intenso tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata sempre per lavori la chiusura dello svincolo d'allacciamento tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste. Con questo è tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

dirama Radio Padova, questa ve la devo proprio raccontare, perché un uomo di Cosenza è a processo a Roma con l'accusa di tentata truffa aggravata per aver tentato di riscuotere una vincita di 10 milioni di euro presentando un biglietto del Gratta e Vinci, il miliardario Maxi, assemblato artigianalmente con sezioni di tagliandi per denti. Questo ha detto, ma perché? Siccome nessuno ci prova, avrà pensato lui, vediamo un po' quello che succede. Ha preso praticamente un po' di biglietti, li ha messi insieme e ha trovato, attaccandoli anche con il nastro adesivo, e i responsabili hanno detto che i controlli tecnici dell'ufficio premi delle lotterie nazionali hanno immediatamente smascherato l'inganno, portando all'allerta delle forze dell'ordine e al successivo rinvio a giudizio dell'uomo per la serie questo ci ha provato. Tra l'altro anche la vincita che lui reclamava non era di 10 milioni di euro precisi, ma 10 milioni 540 mila euro che praticamente secondo lui dovevano essergli versati subito nel suo conto corrente. Sì, vabbè, aspetta e spera, insomma, vabbè, ci sono persone anche così. Non so se si tratta di disperazione, se si tratta di ingenuità, se si tratta di qualcos'altro, di follia pura, eppure insomma ci provano sperando magari che gli vada bene. Benvenuti su Radio Padova, bentrovati con la nostra musica nuova, adesso c'è anche Ernia. Che nome

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.
2: Il papà prega ma non cambia il mondo. Sarà la musica, la musica.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di te.
9: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Su Radio Padova, la disco italiana.
13: Da questo momento
0: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Giovanotti e Alfa con Buon Vento su Radio Padova alle 17.54 minuti. Benvenuti, tra poco anche la nostra redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima c'è il linguaggio del corpo, ce lo cantano Paola e Chiara e Big Mom.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito!

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, via libera definitiva della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164. Le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa. Soddisfatta la Premier Meloni che sui social scrive: a chi sperava di vederci divisi abbiamo risposto con i fatti. Nuove mobilitazioni studentesche in Francia, i migliaia oggi in piazza della Bastiglia a Parigi, i sindacati degli studenti avvertono: finché non verranno messi sul piatto 10 miliardi di euro non smetteremo di scendere in piazza. Nel 2025 le vittime di reati su minori sono state oltre 7.200, in prevalenza femmine. E quanto emerge da un rapporto pubblicato da Terre des Hommes, negli ultimi 10 anni i dati segnano una crescita del 43%, il reato più frequente è quello del maltrattamento in famiglia. Basket Eurolega, reduce dal KO di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospite alle 18 sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver sconfitto sulla sirena all'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. È tutto a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere.

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, un nuovo bacio, un successo, 18 e 7 minuti, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, benvenuti, ben ritrovati, c'è anche il 328 319 8000 a vostra disposizione, ora Francesca Michelin.

Kayan con Detto Tra Noi, siete su Radio Padova, e proprio a Padova, insomma, tornerà a trovarci proprio Malika Kayan. Prossimamente vi racconteremo e magari potremmo anche regalarvi dei biglietti per il suo concerto quando tornerà dalle nostre parti. Rimanete invece qui, dalle parti di Radio Padova, per sentire la musica che vi accompagna sempre fino all'aperitivo. La prossima è di LDI H7, si intitola Santa.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13. Le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Per il traffico intenso si viaggia in coda fra San Donato di Piave e Cessalto. Sulla carreggiata in direzione Trieste è sempre il traffico intenso a provocare rallentamenti sul tratto di A4 di competenza CAV tra Padova Est e il bivio con la 57 in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre per segnalare rallentamenti verso Padova fra la rotatoria Milanese e Venezia, mentre sulla carreggiata verso Trieste segnaliamo code sia fra la rotatoria Milanese e Castellana, sia code fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno. Ricordiamo in chiusura, come di consueto, che tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Posto e Cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Prima delle poesie imparate a scuola ci sono state lettere di famiglia, confidenze, affetti, parole scritte a una sorella. Domenica a San Marco Pascoli potrete avvicinarvi a Giovanni Pascoli proprio da questa porta durante una visita con la direttrice Rosita Boschetti. L'appuntamento si chiama Pascoli Inedito e partirà dal Museo Casa Pascoli. Documenti e fotografie aiuteranno a ripercorrere i rapporti familiari del poeta con un approfondimento su Ida e sulle lettere al fratello. Quel nido che ricordiamo dai libri assumerà quindi contorni più concreti, fatti di persone, di sentimenti. Sarà una visita di un'ora adatta a chi desidera ritrovare un autore conosciuto da una prospettiva diversa. Si comincerà alle 16. La prenotazione è necessaria, obbligatoria e il costo è di 8 euro. Pascoli Inedito al Museo Casa Pascoli di San Mauro Pascoli domenica 11 ottobre.
0: Gusto e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
8: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente,

sorriso e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

Un'altra di quelle che sappiamo a memoria, bello e impossibile, Gianna Nannini, questa è Radio Padova, buon giovedì sera, continua la nostra musica, ma noi ci salutiamo e l'appuntamento con Si Viaggiare per domani, sempre a partire dalle ore 17. Grazie a tutti, vi lascio con Mantra.

Radio Padova suona le canzoni che ami. Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, la riforma elettorale è legge, oggi il via libera definitivo della Camera con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto. La Premier Meloni scrive in un post: a chi sperava di vederci divisi abbiamo risposto con i fatti. Prima le poltrone, il vostro slogan, ha scandito la segretaria Amelie Schlein. Mai pensato ai calcoli elettorali, dice Giovanni Donzelli, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia. Sentiamo.
2: Entreremo nella Terza Repubblica, una democrazia attenta ai territori come voleva Umberto Bossi, una scelta di campo come sognava il presidente Berlusconi, con l'Italia apprezzata nel mondo come finalmente ci sta accompagnando Giorgia Meloni.
3: Prima le poltrone, questo è il vostro slogan. La legge elettorale dovrebbe rappresentare gli elettori, non proteggere gli eletti.
1: Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza. Così i sindacati degli studenti in una nuova manifestazione in Piazza della Bastiglia a Parigi, coinvolte molte altre città, tra cui Marsiglia, Lione e Lille. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla scrittrice canadese Anne Carson, saggista e poetessa, è stata premiata per la sua opera audace e creativa. Carson è autrice di oltre 20 libri, tra cui Come l'acqua era una nuvola e Autobiografia del rosso. Una buona serata da Alessio Galea.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Sono le 20 e 3 minuti.
6: Questa è Radio Padova.

vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
3: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, segnalo code per incidente sulla tangenziale sud di Verona tra Santa Lucia e Borgo Roma in direzione Vicenza. A 4 Brescia-Padova questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina per lavori verrà chiuso lo svincolo di Peschiera in entrata in direzione Milano. A57 tangenziale di Mestre, nel tratto di competenza CAV, dalle 21.30 alle 5.30 del mattino successivo, nella notte di oggi, giovedì 8 e domani, venerdì 9 ottobre, sarà effettuata la chiusura dello svincolo di allacciamento tra la A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Uscita consigliata Mirano Dolo. Deviazione su Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quante volte siamo in preda al panico, come parafulmini sui tetti sempre in bilico. Radio Padova.
3: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Domenica 11 ottobre alle ore 17:15 il Padova sfida la Carrarese in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati, condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova. Ritmo italiano.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere

0: La casa perfetta è quella che parla di te e noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Sono le 21 e 5 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.
1: Anche se siamo distanti, non siamo diversi come Genova e Napoli.
2: Radio Padova.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di chiave designer outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Domenica 11 ottobre, alle ore 17.15, il Padova sfida la Carrarese in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati, condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
0: Stai ascoltando Radio Padova.